buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925. Best Helen Navio con Maxi. Molto ripeto, nel negozio Cine Napoli.